0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Tu che mi bevi nel caffè, tu in ogni uomo vedi me, tu che mi porti via con te.

alzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia.